Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare con frutto l'Eucaristia, sacramento dell'unità della Chiesa, riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in Te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il Tuo aiuto, soccorrici sempre con la Tua grazia, perché fedeli ai Tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal secondo libro dei Re. In quei giorni, quando il Signore stava per far salire al cielo in un turbine Elia, questi partì da Galgala con Eliseo. Giunti a Gerico, Elia disse ad Eliseo: «Rimani qui, perché il Signore mi manda al Giordano». Egli rispose: «Per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò». E procedettero insieme. 50 uomini tra i figli dei profeti li seguirono e si fermarono di fronte a distanza. Loro due si fermarono al Giordano. Elia prese il suo mantello, l'arrotolò e percosse le acque che si divisero di qua e di là. Loro due passarono sull'asciutto. Appena furono passati, Elia disse ad Eliseo: «Domanda che cosa io debba fare per te prima che sia portato via da te». Eliseo rispose: «Due terzi del tuo spirito siano in me». Egli soggiunse: «Tu pretendi una cosa difficile, sia per te così, se mi vedrai quando sarò portato via da te, altrimenti non avverrà». Mentre continuavano a camminare conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo. Eliseo guardava e gridava: «Padre mio, padre mio, carro di Israele e i suoi destrieri», e non lo vide più. Allora afferrò le proprie vesti e le lacerò in due pezzi. Quindi raccolse il mantello che era caduto a Elia e tornò indietro, fermandosi sulla riva del Giordano. Prese il mantello che era caduto a Elia e percosse le acque dicendo: «Dov'è il Signore, Dio di Elia?» Quando anch'egli ebbe percosso le acque, queste si divisero di qua e di là, ed Eliseo le attraversò. Parola di Dio. Saldo è il cuore del giusto che spera nel Signore.
1: Saldo il cuore del giusto che spera nel Signore.
0: Quanto è grande la tua bontà, Signore. La riservi per coloro che ti temono. La dispensi davanti ai figli dell'uomo, a chi in te si rifugia.
1: Saldo il cuore del giusto che spera nel Signore.
0: Tu li nascondi al riparo del tuo volto, lontano dagli intrighi degli uomini. Li metti al sicuro nella tua tenda, lontano dai litigi delle lingue.
1: Saldo il cuore del giusto che confida nel Signore.
0: Amate il Signore voi tutti i suoi fedeli. Il Signore protegge chi ha fiducia in Lui e ripaga in abbondanza chi opera con superbia.
1: Saldo il

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore. Stiamo approfondendo in questi giorni questa sfida della gratuità, così potremmo chiamarla, che ci ha lanciato il Vangelo di domenica scorsa. E passo passo stiamo scoprendo nel concreto che cos'è questa gratuità, cioè questa mossa in più, questa marcia in più rispetto alle cose solite che faremmo senza aver incontrato Gesù o che fanno tutti gli uomini con la loro buona volontà. La gratuità è una cosa in più, è uno scatto in più, che ha la preoccupazione di riconoscere che tutto quello che ci capita tra mano, anzitutto la nostra vita, è un dono e dunque va restituito, va riconsegnato. E Cristo sta mostrando questo metodo della riconsegna della vita, della riconsegna di sé, fino a riconoscere Dio come il vero protagonista. Il Vangelo di oggi, che di solito ascoltiamo all'inizio della Quaresima, ci aiuta con queste tre grandi questioni che ormai quasi non affrontiamo più. Beh, la preghiera forse sì, ma l'elemosina e il digiuno sono praticamente uscite sia dalla pratica che dalla concezione che abbiamo dell'uso delle cose, del cibo e dei nostri soldi o della nostra carità. Comunque sono una sfida molto, sempre molto attuale, perché ci provoca sul rapporto con quello che noi pensiamo possa darci una sicurezza. A volte capita così, no? Che noi costruiamo o comunque consegniamo una parte della nostra sicurezza a quello che riusciamo ad accumulare con le nostre mani. L'elemosina arriva a educare proprio questo, cioè a combattere il tarlo dell'accumulo, per cui uno crede che perché ha via tanti soldi in banca, per esempio, allora può stare tranquillo. Magari si trascura, non si lava, non si cambia, va in giro, però c'ha via i soldi, perché è sicuro, cioè trascura sé, però c'ha via, non si sa mai. Cioè questa mentalità, che è molto diffusa, viene colpita dal metodo educativo dell'elemosina, perché Cristo educa i suoi. Era un'educazione che c'era già, per la verità, ma ridà un contenuto nuovo all'educazione dell'elemosina, della carità, per dire che i beni che hai non sono fatti per costruire le casseforti, ma perché l'uomo ne goda, ne benefici. L'uomo è il protagonista, non i soldi. I soldi servono alla vita dell'uomo,
non va invertita la proporzione. La preghiera è uguale. Non siamo noi Dio. L'uomo può pregare Dio. Occorre che preghi Dio, perché non siamo noi Dio. Occorre che domandiamo tutto. C'è un modo della preghiera, dice Cristo, in cui anche lì l'uomo può affermare se stesso, ritti in piedi per farsi vedere. Non è un invito a scappare dalla preghiera comunitaria, evidentemente, ma è un invito a essere presenti con tutti noi, con tutto noi stessi, anche quando preghiamo. Non è scontato. È molto delicata questa, e anche tenace questo richiamo di Gesù. Persino davanti a Dio possiamo far finta di essere noi Dio. Invece è un altro il modo che Lui ci consegna per affrontare il quotidiano. La preghiera è vera, è autentica, allora ci ridimensiona, altrimenti è l'ennesimo palcoscenico dal quale non scendiamo mai. E poi il digiuno, cioè l'educazione a usare persino del cibo per un sostentamento, per quello che serve, e non per un riempimento di un vuoto che nessuna cosa della terra è in grado di riempire. Tante malattie che nascono anche da una cattiva alimentazione hanno questa sorgente, cioè si tenta di tappare un buco del cuore con qualcosa che mandiamo giù in modo vorace. Stare a tavola con alcuni è quasi impossibile, no? Da pressione con cui mangiano, con della voracità, perché c'è un vuoto in noi che non è riempito né dai soldi, né dal cibo, né dal potere, né da niente, ma solo da Dio. Allora chiediamo questa grazia, perché impariamo la gratuità riconsegnando, non impugnando le cose, riconsegnandole. Questo atto di libertà non è scontato. Chiediamolo alla Vergine Maria, perché almeno nella giornata di oggi ci dia il gusto di far bene, vivere bene tutto con le mani aperte. Sia lodato Gesù Cristo.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà. Abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te. Diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta, il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà, acquistarti un popolo santo, egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

veramente santo, sei tu Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

nello stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Pace sia con te. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andate in pace.